0: andando verso la vittoria del Napoli. Lo sofferto per tutta la vita.
1: Acute Alfa Radio e Gnaudon Degna.